luce può pigliar, si luce può piscar, lieva vicino alla mamma che e mietteci un bello pullastrello, zazza, si non fai che stucca, non c'è sta niente a fa, a casa senza.

0: Carina, carina, ma in fondo resti sempre una bambina che non conosce il dolce gioco dell'amore. Graziosa,
1: graziosa,
0: nessuna donna al mondo è più graziosa,
1: graziosa,
0: perché la tua boccuccia deliziosa, se vuole un bacio, non hai il coraggio di mentire. Carina,
1: carina,
0: allegra e spensierata sei carina,
1: carina,
0: ma con il broncio sei

0: nena sarda. Dolce dolce ma guarda se struscia miagola e fa.
1: Cinta me va ta cucca, cinta me va ta cucca.
0: Sono ciucci carretta, caricate d'amore. Casa dire sto cuore che cerca la felicità. Tre mesi non dormi più.